Kutala ka province ya Gauteng, Pretoria di tlo 24, Johannesburg di tlo 4 di 21, Ferrie Nageng di tlo 7 di 22, Mpumalanga di tlo mane, Mbombela di tlo 10 di 30, Emelo di tlo 8 di 23, Emalahleni di tlo 9 di 22, Standerton di tlo 6 di 23, Skukuza 12 di 32, province ya Limpopo Polokwane di tlo 9 di 26, Phalaborwa 14 di 30, Tzaneen 10 di 28, Musina 13 di 30, Lephalale di tlo 11 di 30, Mokopane di tlo 12 di 27, province ya North West Klerksdorp di tlo 7 di 22, Potchefstroom di tlo 7 di 22, Mahikeng 8 di 22, Rustenburg di tlo 11 di 25, Vryburg 7 di 19, province ya Free State Bloemfontein 6 di 18, Welkom 7 di 21, Bethlehem 1 di 19, Northern Cape di Upington 7 di 15, Kimberley di tlo 7 di 18, The R di tlo 7 di 12, Alexander Bay di tlo 12 di 15, Springbok di tlo 8 di 10, Haile Calvinia di tlo 7 di 9, Sutherland di tlo 5 di 7, province ya Western Cape, Cape Town 12 di 14, Fredendal 11 di 14, Riversdale 11 di 16, George di tlo 12 di 15, Worcester 12 di 14, Beaufort West di 10 di 14, Oudtshoorn 10 ya 15, province ya Eastern Cape, Gqeberha 11 ya 20, Makhanda 9 ya 20, Kredok 5 ya 19, Mthatha 7 ya 25, Repetele ka province ya KwaZulu Natal, Durban 16 ya 33, Richards Bay 16 ya 31, Pietermaritzburg 7 ya 29, Ladysmith 7 ya 27. Dibila ka no mamedi, temperature tsena ho sekona. Kina kumamini ya rile kule di hlotsa di tabatsa di papadi.

medi e se ba buile dintho tso hle batho ba re ho fedile ka wena ba re hausana letho a fihle yena ya sautseleng ya sa robaleng a fihla a fetole bophelo ba hao a boetse ntho engwe e o ba neng ba sa ina hana ke ne ke onketse Lindani Gumede are sebe khulume konke mamedi kentse ho lekane o tla kopana le thuso motaung ka lenane o le leholo la magulong a matala ho renya le shumele metsumedi o tla bateng veli moloi ka lenane o la re kaofela ho bomme bohle ke sense ke re letsatsi le monate letsatsi la bomme me masonopo o sino magugu ke le tebele la mothimkhulu lena mamedi ke ena ntsetseng me wa ka kopa beletsa le monate modimo o hlonolo fatse helang me ma e batho wa ke ba nzo la ke le bala le bitso le Nema mohobane ka mono ka di 18 modimo a o hlonolo fatse hlemme wa ka obeleletsa tsile monnate la bomme bye bye

0: emo mmamedi wa ka ya rata hang ke rata o rohena tsa mo ikokobetsa o khutlele morao tsengata o ditlohele ditla bona mohlakotulo hobane sebe sa o sephekotswe le bohloko ba ho butlusitswe ha Jesu a qeta ho di shela sefapanong tsa mo ikokobetsa hore Jehova a tsebe ho phamisa Jehova a tsebe ho boloka o tsebe ho bona matla le boholo ba Jehova ka Kriste morena amen a re rapele da le bohantate ya matla tshebeletsong ena le matlafatse ke hona modimo di tshepile wena ha re ketela le mahu wa mana go na Jesu Kriste le ja tokopane le matshisa mo yo hallang di be le rona bohle di re tlhono le fatse di re boloke ka Kriste morena amen
1: Nako ke hora ya le shumele motso o le mong. Ke a leboha hle mme, ke a leboha maledimo ka mantswe a monate. Hona jwale ke nako lekgotleng la kgaso la Afrika Borwa, mona o lesedi FM hore o balelwe ditaba. Ya tlang ho balela ditaba tsa hora ya le shumele motso o le mong ke, Diengwana Moyeng.

0: boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha e le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lenaneong la re kaofela le Veli Moloi, Audi Astrada.

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Hai le sonta ha o iketlile. O etsa eng? Re lena ne o nla re ka o fe. Le vele moloi. Audi Astrada.

0: Tshebeletso e ratwang. Le sedi FM.
1: Hey, ibe ke mang? Utlwa mang? Thea tsebe o mamele. Lenaneo la re kaofela ka Mfelimoloi. Autia Strat.

Mamedi kipine manate, a whisper in the dark, a diona wa week. Mona holesedi FM, una renka jwalo. Arisa, ditabenga zahora, ya bobedi. Kile ka hloko melan, tom ele nwe mo mamedi. Hore, motu emong le emong, hom memo swadi wa haye. Etla dula ele ngwana, le monse fitile mona. Erle kwa kwa mane, rezwale fung lame wa ausidi makaso mo swening. Le ga bona ta roja re fitla la pe mane ho mme re tsama le bola rato se rabele le basebetsi mo bo mantse bua a fitla meta mme nanza boy boy boy boy ke re ta roja ka e bona ntheno ga tsiba ha o le kwana mama mme tla dula ile mme a o bana ke a tsepa le ena mo etse di tseletsatsi mama di handle di mahlo ho ra ke a bobedi ena tsebeletso ke a le se di SABC Tsena tsa hora ya bobedi ditaba re di balwa ke sebohudi rabosana madieye.

0: ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella mona o ka boela temela imamela tse ding hape ga nako e tlabele hora ya bohlano re ka ofela le mbololo.
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatelelo le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa. Matsoho a sebeletsa metso, mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gaebana ka boikitletso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Letsatsing lena la ho keteka boteng ba bomme, re re halala ho lona le tshwarang thipa ka bohaleng. Le re bontshitse bopelonolo, la re fa lerato. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM ke molelwa, re hlomphe bomme. Ha e le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lenaneong la re kaofela. Le veli moloi, autia strada.

0: repetela ditaba tsena tsa ho raya bosupa ka ho lekola tsa boemo ba lehodimo re qala ka profense ya Gauteng temperatura Pretoria di tlaba pakeng tsa 7 le 19 Johannesburg di be pakeng tsa 14 kapo 4 le 15 Vereeniging di be pakeng tsa 5 le 15 Mpumalanga Bombela di tlaba pakeng tsa 10 le 27 Emelo di be pakeng tsa 6 le 16 ha Emalahleni di tlaba pakeng tsa 7 le 18 Limpopo Polokwane di tlaba pakeng tsa 12 le 24 Tzaneen di be pakeng tsa 14 le 26 Northwest at Klerksdorp di tlaba pakeng tsa 4 le 17 Potchefstroom di be pakeng tsa 5 le 17 ha Rustenburg di tlaba pakeng tsa 6 le 22 Free State Bloemfontein di tlaba pakeng tsa 2 le 13 Welkom di be pakeng tsa 2 le 15 Bethlehem di be pakeng tsa minus 2 le 11 Northern Cape, Upington, di tlaba pakeng tsa 5 le 17, Kimberley, di be pakeng tsa 2 le 15. Aterlekola Province ya Western Cape, Cape Town, di tlaba pakeng tsa 11 le 17, Riversdale, di be pakeng tsa 10 le 18, George, di tlaba pakeng tsa 10 le 18. Province ya Eastern Cape, Qabega, di tlaba pakeng tsa 10 le 18, Makhanda, di be pakeng tsa 9 le 17, Craddock, di tlaba pakeng tsa 3 le 13. Ati Province ya KwaZulu-Natal, Durban di tlaba pakeng tsa 18 le 25, Richards Bay di be pakeng tsa 19 le 25, Pietermaritzburg di tlaba pakeng tsa 9 le 22, Halladysmith teng di tlaba pakeng tsa 8 le 22. Ke ka mo di temperature pakeng sa bosiu ba kajeno le hosane hoseng di tlang ho ema ka teng. Ditaba tsena tseo e neng e letsa hora ya botshelela le hora ya bosupa di fella mona. Ka boela tamela ho imamella tse ding. Hape hana go etla bele hora ya borobong le naneo ke la Jess le Kakapa.
1: Mamele wa tshebeletso ya lesedi e ne le Roger ka ditaba tseno. Jwale mothating ona ke nako ya gore ke tlo buisana le Tlokwe Sehube makena moiti wa ka wa tsatsi lena la kajeno eo ke tlo buisanang le ena ma. O tsa opola gore ke e mongwe wa banna ba tlhomtshwang ka o fetisisa masedikodikweng sa mmino wa jazz kwano Afrika Borwa mme ha e le ene gae ka ga ke tshokere e batla e nka methinya e fapaneng go ya ka mokgwa o o utlwang ka teng a maikutlong a gago moneno a o ipitsa fela ka gore ke kwakwariri ya mmino wa thaba monna ya letsang a bolokope a letsang a bombira a letsang a bombeta ke monna eo e leng gore o ithutile musicology jale ke tlo mmotsa ka musicology tsatsing lena la ka jeno re tebe le ka bophelo ba gae le tseo a ntseng a di etsama mothating onama o teng mohaleng e re ke nne ke tlhophento tsaka ga di le motšheng ke tlatlhe ke monke ke mokenye moyeng ke bua kama Tlokwe Sehube motho wa masepalati e masepalati ke nngwe ya dipinama tse ratwang tsa kwakwariri eno ama Tlokwe Sehube nna difelo ana morwathi wa tshebeletso wa le CDFM.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi di fella mona, o ka boela atamela ho imamella tse ding hape hosane hoseng ha nako e tlabe le hora ya 9:30 di tswere le soja.
1: Ke a leboha rrabosana madiehe mmamedi e motle, re kena mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang ko wena lenaneo ke la hao la ditswere ho Lesedi FM. Hobane ke Modimo ya sa hlolweng ke letho, Wonderboy Tejani ke moqapi.

bosoko ba o lahlelwa ke moratuwa ha se papa het clientele ikhusisa hore go boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke utlwa lerato ke tadima madi ke bona sehlabelo se ntlisetsang kgotso ke kgotso e tiileng jwale ka Jehova ha ituletse tironing e senang ho sutha ho ka tlala maru ho fihle difefo ruri setswalle sa Jesu ha sena phetoho ke a pheta ho ka tlala maru ha fihla difefo ruri setswalle sa Jesu ha sena phetoho rato lena laka le halika fona ruri setswalle sa Jesu sona ha sena phetoho rato la hai le hai mamedi wa tshebeletso le sedi le boneng kgolgotha le tshisaka matla ha o le jalo hlenka itibala jwang na ke tle ke tshepena fela go yena ke tle ke thewe thoriso

0: bona sena ma ka ga molutse tete ka tshela modimo a lukise dilo
1: a ke betla masele seng le wena ai ke betla masele seng le wena ele shuba metsotso ena le metsemo raro re ya go rengela shuma le motsimo ntoriso ole seri FM motsomo ratua ikile mlomo tlala nane a ungela malibongwe bare isiqamo modimo wa tsantle modimo wa hlonolo fatse modimo a tla sebetsana le pelo ya ka sebetsana le pelo ya hao

0: le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng ha re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokologo Lesedi FM